luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche.

che donna sei, io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto.